Madonna, oh mia Madonna, io adorei, voglio con essa, quella ora in veo Maria. Amore, Madonna, oh mia Madonna, io adorei, se è stata un caro tavolo.